richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: non so.
1: Aurora, non solo Italia.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Aurora Notte.
1: Mannaggia. Possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

Mattina Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi nello scorso per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Rothwell. I'll see you tomorrow.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
4: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino.

0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
6: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley: l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio: nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è al secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
1: '70, '80, '90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Ehi! Sì, dico proprio a te.
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Amore, oggi pepata.
10: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
9: Ma pronti per cosa?
10: Hai detto oggi papete.
9: Ma io avevo detto pepata.
10: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347-79-79-242. Papete Salento Beach.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Se sei sincera.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
10: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche dei Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante la raggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto, a più tardi.
11: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
13: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, info viabilità.
2: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, in aumento il traffico sulle strade della regione, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Regolare la circolazione anche sul tratto pugliese della A14 Adriatica e lungo la A16 Napoli-Canosa. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie. Si transita su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti e code in caso di aumento del traffico. E sono sempre in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento. Oggi, sotto osservazione della Polizia Provinciale di Lecce, la Provinciale 72 Casarano Ugento e la Provinciale 21 Leverano Porto Cesareo. Raccomandiamo le dovute attenzioni. A Lecce, da oggi al 9 settembre, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15, chiusa per lavori via di Leuca, tra via Sicilia e via Pantelleria. Proseguono anche i lavori in via Colaci, la strada resterà chiusa tra via Battaglini e via Rubini fino a tutto il 18 settembre. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Sapete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Attaccati sulle coste della Cambogia meridionale.
5: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
4: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
5: All'inizio della guerra nel Vietnam 113.000 soldati americani sono morti in combattimento.
4: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
4: Rave Express, a Trecase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
3: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
9: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
8: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
10: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
4: e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Amore, oggi pepata.
9: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
8: Ma pronti per cosa?
9: Hai detto oggi papete.
8: Ma io avevo detto pepata.
9: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: Sapete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Aurora, non solo Italia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra.

0: Energy. Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di tre piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tre morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
0: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incendio e la presenza di fumo tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa nelle due direzioni. La presenza di fumo su questa autostrada è segnalata anche tra Molfetta e Vitonto. Vi invitiamo pertanto a moderare la velocità. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelle e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 ottobre. In provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica dalle 6 alle 16 di oggi rimane chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Santo Spirito zona Catino. Su questa statale ci spostiamo però in provincia di Lecce, si transita a senso unico alternato tra Torremozza e Ripalta per lavori dalle 7 alle 17 da oggi e fino al prossimo 11 novembre. In città Lecce da oggi fino al 9 settembre nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15 è chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Abete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Abete Salento Beach.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre liste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
7: Fantastico! E cos'altro offrite?
6: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
7: E il montaggio e lo smontaggio?
6: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presice Acquarica, in via vicinale del Pesco.
8: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
11: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
13: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Trecase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Trecase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
7: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbic 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica adesso e del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca: ancora ricoverata in gravi condizioni la studentessa leccese di 24 anni investita venerdì sera sul lungomare di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 su Viale Dorn. La giovane in vacanza con alcuni amici stava attraversando la strada dal lato mare verso la villa comunale quando è stata colpita da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Dopo l'impatto l'autista si è allontanato senza prestare soccorso, mentre la ragazza è stata aiutata dai sanitari del 118 e trasferita urgentemente in ospedale. Le indagini della polizia locale hanno consentito di individuare il veicolo. Qualche ora dopo il conducente si è presentato alle autorità. Si tratta di un 19enne denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Al giovane è stata ritirata la patente e l'auto sequestrata. Siamo a Lecce, un uomo cade dal cornicione del primo piano di un edificio e rimane ferito. Momenti di paura ieri in centro quando un 51enne del luogo, un noto commerciante della zona, è stato protagonista di una caduta da un palazzo in via Braccio Martello vicino a Piazza Mazzini. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo, intorno alle 12:30, sia rimasto sospeso per qualche minuto sull'edificio prima di precipitare. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla tenda di un negozio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente con gli operatori del 118 che hanno fornito le prime cure e poi trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. Non si ferma ad un controllo della polizia, ingaggia un inseguimento rischiando di travolgere i pedoni. È accaduto venerdì scorso a Taurisano, dove un 35enne di Ugento, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli agenti con l'accusa di evasione e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo inizialmente era riuscito a sfuggire ai poliziotti nascondendo l'auto nelle campagne alla periferia del paese, ma i controlli incrociati con la centrale operativa e le verifiche sull'intestazione del mezzo hanno permesso di rintracciare il responsabile. Il 35enne ha confessato di essere evaso per ritirare la macchina da un'officina. L'uomo è stato quindi arrestato e ricollocato in regime di domiciliari. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Restiamo a Nardò, dove un incendio ha completamente distrutto un'auto parcheggiata lungo via Tito Schipa. I fatti si sono verificati la scorsa notte intorno alle 4:30 e hanno coinvolto una Volvo di proprietà di un quarantenne del posto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I carabinieri hanno aperto le indagini per chiarire la matrice. E ora cambiamo argomento. Il cammino di Sant'Oronzo entra ufficialmente nel catalogo dei cammini religiosi del Ministero del Turismo. Ai nostri microfoni il professor Renato Di Gregorio, ideatore e curatore dell'Associazione Città Oronziane.
2: È un punto di arrivo perché abbiamo impiegato circa 3 anni per conquistare questo risultato, ma è anche un punto di partenza ed è anche un modo per riconoscere l'impegno che abbiamo profuso fino ad oggi con tutti gli amministratori dei 13 comuni coinvolti, ma anche con l'appoggio enorme che ci hanno dato gli arcivescovi, i vescovi, i parroci delle parrocchie, delle chiese che sono presenti nei comuni, nei 13 comuni associati. Adesso ci dobbiamo meritare questa fiducia e dobbiamo realizzare concretamente non solo il percorso tra i punti del viaggio, i punti del cammino, ma dobbiamo realizzare anche il cammino vero e proprio, cioè lo vogliamo rendere percorribile a piedi, bicicletta, in parte anche a cavallo laddove è possibile, cioè lo vogliamo rendere anche un cammino non solo religioso, ma un cammino aperto al turismo.
1: E tra le città oronziane figura anche Andrano con la frazione di Castiglione. Questo è il commento del vice sindaco Rocco Surano.
3: Il comune di Andrano ha aderito convintamente a questa iniziativa promossa dal comune di Cotrugno. Riteniamo che far parte di questa rete sia una cosa importante, perché oramai il turismo religioso è una fonte importante per i comuni interessati, e noi non volevamo mancare a questo appuntamento. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo fatto con convinzione e siamo certi che porterà i suoi frutti. Ma soprattutto rivolti sotto l'aspetto della cultura e della tradizione popolare che noi qui abbiamo, e della devozione, perché siamo un paese da sempre devoti a Sant'Oronzo. Poi anche sotto l'aspetto economico, entrare in questi cammini oronziani significa anche promuovere il territorio, significa anche interessare tutte le strutture ricettive, e poi la promozione del turismo e dell'economia del paese, io ritengo che sia un fattore incisivo per il nostro territorio.
1: Passiamo agli eventi. Questa sera il Mondo Radio Dance Tour fa tappa a Taurisano, dove si stanno tenendo in questi giorni le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Strada. Sentiamo il priore Matteo Antonio Tarantino.
4: Qui da Taurisano la devozione alla Madonna della Strada è tantissima, non solo dai taurisanesi ma anche dai paesi limitrofi. Infatti ieri sera, come primo evento, quindi antivigilia, con l'infiorata, il lavoro dell'infiorata, la street band, abbiamo iniziato a vivere la festa in modo davvero unico. Infatti ancora stanotte erano le 2 e c'era pieno di gente in piazza, cioè una cosa bellissima. Quello che speriamo noi stasera è lo stesso, il doppio di quello di ieri sera, anche perché abbiamo scelto Mondo Radio Dance Tour per promuovere un po' di più questa festa che si era persa da tempo.
1: Passiamo ora allo sport, il calcio. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce. Sentiamo le parole di mister Di Francesco nella conferenza stampa prepartita.
5: In questo caso abbiamo però due giocatori che stanno crescendo in condizione, tranne uno che è arrivato dal mio punto di vista, Montero, che già sta bene fisicamente, ha giocato tutte le partite, ha giocato le coppe, per quello è un giocatore che secondo me ha un'ottima condizione fisica, perché abbiamo tante soluzioni in più, specialmente davanti in questo momento, e sono molto contento degli arrivi. Ilic è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio, Montero è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio. Dietro ho dei dubbi tra chi giocare tra i due centrali o giocare ancora con la difesa a tre, per vedere un po' quello che andrà meglio. Sto valutando tante situazioni per capire come affrontare al meglio questa gara, e con gli uomini giusti che ritengo per poter fare una grande gara contro il Cagliari.
1: Ed ora spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
6: A Cagliari alle ore 18:30 va in scena la terza giornata di Serie A per un Lecce che si presenta davanti ad un autentico banco di prova da cui trarre indicazioni in prospettiva futura. Molto probabilmente, se non sicuramente, ci sarà l'esordio al primo minuto della formazione titolare del centrocampista Ilic, che ha giocato nel finale della gara contro la Roma a Via del Mare, e sarà debutto in Serie A per l'esterno offensivo sinistro Joel Monteiro, che, prelevato a titolo definitivo dallo Young Boys per la cifra di 2,6 milioni di euro, si propone di mettere il proprio zampino nel massimo campionato italiano. Si presenta in gran forma e con grandi motivazioni dopo che ad inizio stagione in Svizzera ha siglato 3 gol ed un assist in 5 giornate di campionato. Bisognerà affrontare la gara con la giusta attenzione e mentalità, non bisognerà sbagliare l'approccio con Di Francesco, che ha sottolineato come in questa sfida salvezza saranno fondamentali i primi 25 minuti di partita. Per quanto riguarda l'11 titolare, si torna al 4-3-3 con Falcone tra i pali, fino a 4 con Veiga a destra, il ritorno di Gallo a sinistra dopo l'infortunio del colpo al volto rimediato a Venezia, coppia centrale Gaspar e Thiago Gabriel, Sibel partirà dalla panchina. A centrocampo dunque l'ingresso di Ilic con Gom e Koulibaly. In attacco non c'è l'infortunato Goebbels, sarà sostituito da Sturic affiancato da Pierotti a destra e Montero a sinistra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: valente, non va nero da bere calante, non va nero da bere calante, se prendita da valanà.
1: Spiegazione.
2: 16 kg di salsicce,
0: se le mangia secche e secche,
2: 15 kg di vermicelli,
0: basta la veste e lo

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incendio e la presenza di fumo tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa nelle due direzioni. La presenza di fumo su questa autostrada è segnalata anche tra Molfetta e Bitonto. Vi invitiamo pertanto a moderare la velocità. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelle e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 ottobre. In provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica dalle 6 alle 16 di oggi rimane chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Santo Spirito zona Catino. Su questa statale ci spostiamo però in provincia di Lecce, si transita a senso unico alternato tra Torremozza e Ripalta per lavori dalle 7 alle 17 da oggi e fino al prossimo 11 novembre. In città Lecce da oggi fino al 9 settembre nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15 è chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: con me.
1: Radio Aurora Spot.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, lo Stumpaturo.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
10: Fantastico! E cos'altro offrite?
9: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
10: E il montaggio e lo smontaggio?
9: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
11: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
12: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi ambienti pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati due dipendenti e due clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora. Aurora. Non solo
1: non
0: Italia.
1: Solo Italia.
2: Radio Aurora. Spot.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Sabato 19 settembre a Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
6: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Crans Montana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage, e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli già nella scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
10: '70, '80, '90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessato cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21:18 di oggi alle 21 di domani. È infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, a più tardi.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
8: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'ustumpaturo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania: in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona, scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo-argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello Slam New York. È tutto, a più tardi.
3: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto e dalla redazione. Ancora ricoverata in gravi condizioni la studentessa leccese di 24 anni investita venerdì sera sul lungomare di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 su Viale Dorn. La giovane in vacanza con alcuni amici stava attraversando la strada dal lato mare verso la villa comunale quando è stata colpita da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Dopo l'impatto l'autista si è allontanato senza prestare soccorso, mentre la ragazza è stata aiutata dai sanitari del 118 e trasferita urgentemente in ospedale. Le indagini della polizia locale hanno consentito di individuare il veicolo. Qualche ora dopo il conducente si è presentato alle autorità. Si tratta di un 19enne denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Al giovane è stata ritirata la patente e l'auto sequestrata. Siamo a Lecce, un uomo cade dal cornicione del primo piano di un edificio e rimane ferito. Momenti di paura ieri in centro quando un 51enne del luogo, noto commerciante della zona, è stato protagonista di una caduta da un palazzo in via Braccio Martello vicino a Piazza Mazzini. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo intorno alle 12:30 sia rimasto sospeso per qualche minuto sull'edificio prima di precipitare. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla tenda di un negozio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente con gli operatori del 118 che hanno fornito le prime cure e poi trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. Non si ferma ad un controllo della polizia, ingaggia un inseguimento rischiando di travolgere i pedoni. È accaduto venerdì scorso a Taurisano, dove un 35enne di Ugento, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli agenti con l'accusa di evasione e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo inizialmente era riuscito a sfuggire ai poliziotti nascondendo l'auto nelle campagne alla periferia del paese. Nei controlli incrociati con la centrale operativa e le verifiche sull'intestazione del mezzo hanno permesso di rintracciare il responsabile. Il 35enne ha confessato di essere evaso per ritirare la macchina da un'officina. L'uomo è stato quindi arrestato e ricollocato in regime di domiciliari. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Restiamo a Nardò, dove un incendio ha completamente distrutto un'auto parcheggiata lungo via Tito Schipa. I fatti si sono verificati la scorsa notte intorno alle 4:30 e hanno coinvolto una Volvo di proprietà di un quarantenne del posto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I carabinieri hanno aperto le indagini per chiarire la matrice. E ora cambiamo argomento. Il cammino di Sant'Oronzo entra ufficialmente nel catalogo dei cammini religiosi del Ministero del Turismo. Ai nostri microfoni il professor Renato Di Gregorio, ideatore e curatore dell'Associazione Città Oronziane.
2: È un punto di arrivo perché abbiamo impiegato circa 3 anni per conquistare questo risultato, ma è anche un punto di partenza ed è anche un modo per riconoscere l'impegno che abbiamo profuso fino ad oggi con tutti gli amministratori dei 13 comuni coinvolti, ma anche con l'appoggio enorme che ci hanno dato gli arcivescovi, i vescovi, i parroci delle parrocchie, delle chiese che sono presenti nei comuni, nei 13 comuni associati. Adesso ci dobbiamo meritare questa fiducia e dobbiamo realizzare concretamente non solo il percorso tra i punti del viaggio, i punti del cammino, ma dobbiamo realizzare anche il cammino vero e proprio, cioè lo vogliamo rendere percorribile a piedi, in bicicletta, in parte anche a cavallo laddove è possibile, cioè lo vogliamo rendere anche un cammino non solo religioso, ma un cammino aperto al turismo.
1: E tra le città oronziane figura anche Andrano con la frazione di Castiglione. Questo è il commento del vice sindaco Rocco Surano.
3: Il Comune di Andrano ha aderito convintamente a questa iniziativa promossa dal Comune di Cotrugno. Riteniamo che far parte di questa rete sia una cosa importante, perché oramai il turismo religioso è una fonte importante per i comuni interessati, e noi non vogliamo mancare a questo appuntamento. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo fatto con convinzione e siamo certi che porterà i suoi frutti. Ma soprattutto i risvolti sotto l'aspetto della cultura e della tradizione popolare che noi qui abbiamo, e della devozione, perché siamo un paese da sempre devoti a Sant'Alonso. Poi anche sotto l'aspetto economico, entrare in questi cammini oronziani significa anche promuovere il territorio, significa anche interessare tutte le strutture ricettive, e poi la promozione del turismo e dell'economia del paese, io ritengo che sia un fattore incisivo per il nostro territorio.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
4: L'ONU lancia l'allarme per El Niño, emergenza climatica almeno fino al mese di febbraio. Queste le parole delle Nazioni Unite, che con estremo e complice ritardo scoprono oggi gli effetti nefasti del rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera. La dichiarazione arriva dopo un'estate rovente di incendi che hanno devastato le aree più disparate del globo, dal Canada all'Argentina fino all'Algeria e la Francia. Il cambiamento ecologico rischia di avvitarsi in una spirale autodistruttiva, per cui le conseguenze diventeranno a loro volta cause di nuovi e sempre più gravi sviluppi. Pesa oggi il silenzio complice delle imprese private, delle multinazionali, delle big tech, degli enti internazionali, ma soprattutto dei governi, in particolare di quelli occidentali, che a lungo hanno preferito la crescita economica, il PIL, alla salvaguardia climatica e della pace. Oggi i nostri politici devono rispondere dell'ecocidio e del clima di sfruttamento e genocidio dilagante in tutto il mondo.
1: Passiamo agli eventi. Questa sera il Mondo Radio Dance Tour fa tappa a Taurisano, dove si stanno tenendo in questi giorni le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Strada. Sentiamo il priore Matteo Antonio Tarantino.
5: Qui da Pisano la devozione alla Madonna della Strada è tantissima, non solo dai taurisanesi ma anche dai paesi limitrofi. Infatti ieri sera, come primo evento, quindi antivigilia, con l'infiorata, il lavoro dell'infiorata, la street band, abbiamo iniziato a vivere la festa in modo davvero unico. Infatti ancora stanotte erano le 2 e c'era pieno di gente in piazza, cioè una cosa bellissima. Quello che speriamo noi stasera è lo stesso, il doppio di quello di ieri sera, anche perché abbiamo scelto Mondo Radio Dance Tour per promuovere un po' di più questa festa che si era persa da tempo.
1: Passiamo ora allo sport, il calcio. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce. Sentiamo le parole di mister Di Francesco nella conferenza stampa prepartita.
6: In questo caso abbiamo però due giocatori che stanno crescendo in condizione, tranne uno che è arrivato dal mio punto di vista, Montero, che già sta bene fisicamente, ha giocato tutte le partite, ha giocato le coppe, per quello è un giocatore che secondo me ha un'ottima condizione fisica, perché abbiamo tante soluzioni in più, specialmente davanti in questo momento, e sono molto contento degli arrivi. Ilic è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio, Montero è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio. Dietro ho dei dubbi tra chi giocare tra i due centrali o giocare ancora con la difesa a tre, per vedere un po' quello che andrà meglio. Sto valutando tante situazioni per capire come affrontare al meglio questa gara, e con gli uomini giusti che ritengo per poter fare una grande gara contro il Cagliari.
1: Ed ora spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
7: A Cagliari alle ore 18:30 va in scena la terza giornata di Serie A per un Lecce che si presenta davanti ad un autentico banco di prova da cui trarre indicazioni in prospettiva futura. Molto probabilmente, se non sicuramente, ci sarà l'esordio al primo minuto nella formazione titolare del centrocampista Ilic, che ha giocato nel finale della gara contro la Roma a Via del Mare, e sarà debutto in Serie A per l'esterno offensivo sinistro Joel Monteiro, che, prelevato a titolo definitivo dallo Young Boys per la cifra di 2,6 milioni di euro, si propone di mettere il proprio zampino nel massimo campionato italiano. Si presenta in gran forma e con grande grandi motivazioni dopo che ad inizio stagione in Svizzera ha siglato 3 gol ed un assist in 5 giornate di campionato. Bisognerà affrontare la gara con la giusta attenzione e mentalità. Non bisognerà sbagliare l'approccio con Di Francesco, che ha sottolineato come in questa sfida salvezza saranno fondamentali i primi 25 minuti di partita. Per quanto riguarda l'11 titolare, si ritorna al 4-3-3 con Falcone tra i pali, fino a 4 con Veiga a destra, il ritorno di Gallo a sinistra dopo l'infortunio del colpo al volto rimediato a Venezia, coppia centrale Gaspar e Thiago Gabriel, Sieber partirà dalla panchina. A centrocampo dunque l'ingresso di Ilic con Gom e Koulibaly. In attacco non c'è l'infortunato Goebbels, sarà sostituito da Stulic affiancato da Pierotti a destra e Monteiro a sinistra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incendio e la presenza di fumo tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa nelle due direzioni. La presenza di fumo su questa autostrada è segnalata anche tra Molfetta e Bitonto. Vi invitiamo pertanto a moderare la velocità. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelle e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 ottobre. In provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica dalle 6 alle 16 di oggi rimane chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Santo Spirito zona Catino. Su questa statale ci spostiamo però in provincia di Lecce, si transita a senso unico alternato tra Torremozza e Ripalta per lavori dalle 7 alle 17 da oggi e fino al prossimo 11 novembre. In città Lecce da oggi fino al 9 settembre nella fascia oraria dalle 7:30 alle 15 è chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Da Tiziana Alfano è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sport per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi, la tua auto, bella fuori e pulita dentro.
0: Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma-Cremonese alle 21, Torino-Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo-Frosinone alle 18, Udinese-Venezia. Giovedì alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Genoa-Sud-Tirol e Fiorentina-Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica, Francesco Enzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili: l'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tapete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tapete Salento Beach.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturo.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
10: Rav Express, a Trecase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
11: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20:45. È tutto, a più tardi.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli. Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

0: mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella Marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
9: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Ehi! Psss! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni, anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con queste tutto, a più tardi.
4: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati per un veicolo in fiamme sulla 1 Bologna-Firenze, tratto chiuso tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 5 km. File anche verso Milano. Incidente con code poi sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti ma per traffico intenso verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla A22 del Brennero code per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento 1 verso Modena, trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna, sempre sulla 14 lungo il tratto abruzzese, code tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara, si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario, lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare poi alle 21 di domani martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9-18-21. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: questo il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

carissimo maestro di Padova. Come può sentire, la sua canzone non l'ho buttata via. È un po' classicheggiante, ma bella. Da come suona il piano, si capisce che lei è veramente brava. Quindi mi scuserà se modifico qualcosa.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni.

0: lavaggio fai da te, area di aspirazione, pasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
1: Buonasera dalla redazione. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. La CDU, dice il cancelliere, è scossa dalle fondamenta. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X, l'inviato statunitense in Oriente, ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A, in corso Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico, in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
6: Rav Express a Trecase nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Trecase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
9: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa,
10: il bello per la casa, il piacere del regalo. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
0: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo.

0: agrumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Radio Aurora, informa.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Un 33enne di Vernone, già sotto posto ai domiciliari, è stato bloccato con il taser dopo aver minacciato i carabinieri e messo in pericolo il personale del 118. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha attaccato i militari minacciandoli di morte. Per bloccarlo è stato necessario l'utilizzo del taser. Successivamente i sanitari lo hanno sedato e trasferito in ospedale al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato riscontrato un tasso alcolemico molto elevato. Al termine delle operazioni di rito, il 33enne è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del pubblico ministero. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne originaria di Squinzano, uccisa a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, ha scosso profondamente tutta l'Italia. E ieri sera un migliaio di persone si è riunito in strada sotto l'abitazione della vittima in Toscana per una cerimonia di commemorazione contro la violenza di genere. La madre di Lorena, giunta da Squinzano dopo la tragica perdita della figlia, è stata accolta con un abbraccio dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi sindaci dell'area fiorentina, tra cui Sara Di Maio, prima cittadina di Barberino del Mugello, dove si è consumato il femminicidio, insieme a consiglieri comunali, assessori e numerose famiglie con bambini. Presunto caso di malasanità, era in attesa per un intervento di rimozione dei calcoli alla colecisti, ma la chiamata dell'ospedale è arrivata solo dopo il suo decesso. La vittima è Andrea Baldari di Gallipoli, scomparso a 49 anni lo scorso 18 agosto. La procura di Lecce ha avviato un'indagine. Secondo la denuncia dei familiari, l'uomo era stato ricoverato nel 2025 per forti dolori addominali causati da calcoli alla colecisti, per i quali era necessario un intervento chirurgico. Il 17 agosto scorso però l'uomo ha accusato un malore. Dopo l'intervento dei sanitari e una diagnosi inizialmente errata, è stato trasportato in ospedale sottoposto a una TAC che ha evidenziato una peritonite emorragica. La mattina successiva è sopraggiunto il decesso e adesso i familiari chiedono giustizia. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Voltiamo pagina, veniamo alle offerte di lavoro nel Salento. Sono 340 le posizioni aperte contenute nei 141 annunci pubblicati sul consueto report settimanale di Arpal Puglia per l'ambito territoriale leccese. Il quadro occupazionale del territorio vede affermare il settore costruzioni, installazioni, impianti con 79 posizioni, poi il turismo, ristorazione, food delivery con 70 e quello delle telecomunicazioni con 60. Via seguono tutti gli altri consultabili sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Nasce il Salento Smart Sport Campus. Mercoledì 9 settembre alle 19 a Martignano si terrà la presentazione dell'accordo istituzionale che vede coinvolta anche l'Università del Salento. Il progetto punta a costruire su 33 ettari nel territorio di Martignano, dove sorge il nuovo centro dell'Unione Sportiva Lecce, un ecosistema che integri impianti, didattica universitaria, ricerca scientifica e servizi sociosanitari.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 8 settembre. La chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria e San Sergio. I fatti di domani: nel 1870 l'esercito del Regno d'Italia converge su Roma al comando del generale Cadorna. 1888 avviene in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo. 1930 la 3M commercializza il primo nastro adesivo trasparente. Nel 1943 il primo ministro Badoglio annuncia che l'Italia ha firmato l'armistizio con gli Stati Uniti. Nel 66 debutta in America il telefilm Star Trek. 76 a New York viene arrestato il finanziere Michele Sindona. 2009 a Monte Carlo muore il conduttore TV Mike Bongiorno. 2022 muore a 96 anni la regina Elisabetta II del Regno Unito. E tra i nati, l'8 settembre nel 1474 lo scrittore Ludovico Ariosto, 1919 il giornalista Gianni Brera, nel 25 l'attore Peter Sellers, 26 il designer Sergio Pininfarina, 48 il conduttore TV Davide Mengacci, 70 la conduttrice Serena Bortone, 79 la cantante Pink, 87 il rapper Wiz Khalifa. Previsioni meteo: domani il vento si attenua su tutto il territorio, sarà debole di direzione variabile. Mari quasi calmi, mattinata serena con nuvole che si affacceranno progressivamente. Il proverbio dice: gallina che canta ha fatto l'uovo. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Aurora, non solo Italia.

Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo. I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, poco traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelli e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 di ottobre. Fino al prossimo 11 novembre lavori in provincia di Lecce sempre sulla statale 16, senso unico alternato tra Torre Mozza e Ripalta dalle 7 alle 17. A Lecce in città da oggi e fino al 9 di settembre nella fascia oraria 7:30-15 chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Ed è tutto come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci.

0: Aurora, non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Aurora. Aurora. Non solo non Italia. Solo Italia.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate. Da Amada Concept Store. 70% di

0: sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
2: Il comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: passano, crescono i bimbi, crescono.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: i tuoi anni più belli.
1: Cammina, cammina, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore.

Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.